chiro nikiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'iry'igihugu.